0: dirci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Soleá, Jeromo Segura con la guitarra de Salvador Gutiérrez en el Festival Flamenco de Moguer 2014.